da fare. Buon martedì e rieccoci qui in diretta radiofonica dagli studi della FIBI 103.fm in DG2. IBI Wolf Francesco vi presenta un altro programma in diretta radiofonica dalle ore 7 sino alle ore 8. Un programma in italiano. Pipu, buon risveglio, buona giornata, buone tutte cose. Cominciamo subito con un brano musicale, però naturalmente non dopo avervi dato la temperatura. Oggi 10 gradi al momento qui sul Baron Plus numero 10 e siamo proprio nel centro del city in Adelaide. Oggi è il 15 di settembre del 2026. Siamo nella primavera, spring time. Oggi la temperatura arriverà sino a 16 gradi. Andiamo subito ad ascoltare un brano musicale. Apnea, questo ce la canta Emma e Marone. Apnea.

Apnea, Apnea ce l'ha appena fatta ascoltare Emma e Marone, bellissima canzone. Buon martedì mattina a tutti, buongiorno tutto il giorno a tutto il mondo da Francesco. Anche se ci volete contattare qui in studio 82 1170 66, se invece ci ascoltate digitalmente in rete da tutto il mondo e globalizzalmente dovete digitare +61 882 1170 66. Good morning a tutti. Purtroppo a me cominciamo subito con una notizia terribile. Venti di guerra, le guerre sono terribili, bruttissime, non so perché le fanno e non so chi le ha inventate. E gente gridi, gente cattiva. Zelensky lancia proprio un appello al mondo e naturalmente di più a Putin e dice: siamo pronti a fermare gli attacchi se la Russia farà è lo stesso. E però sai com'è, mi sembra che non sono ancora diciamo pronti per fermare queste situazioni di guerra, non solo in Europa, anche in altre parti del mondo. C'è stato anche un attentato sull'aereo di Zelensky, è stato quasi colpito da un drone mentre era in volo verso la Norvegia. Ma allora, carissimi tutti, ritorniamo noi qui in Australia. Fortunatamente noi qui siamo abbastanza safe, ci troviamo un po' lontani dalla portata di questi super droni, no? Vuole amiche, naturalmente sai, quando si è a distanze un po' più vicine i droni sono molto pericolosi. Allora, carissimi tutti, andiamo subito ad ascoltare Ma non tutta la vita, questa ce la cantano i Ricchi e Poveri, Ma non tutta la vita.

vita. Ma non tutta la vita, ce l'ha appena fatta ascoltare i ricchi e poveri. Buona mattinata da Francesco, in diretta radiofonica dagli studi della 5BI 103.NFM. Allora, carissimi tutti, il weekend se n'è andato. Ci dispiace anche una notizia sportiva nel football. I Cross anche questa volta non ce l'hanno fatta, ahimè e purtroppo. Però c'è sempre una prossima volta. Un ragazzo incontra una ragazza. Questa ce la cantano i The Colors.

0: good morning every morning with Francesco on 5EBI FM every Wednesday from 7 to 8 a.m.
1: Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo, dall'architettura prestigiosa, dai toni europei ed infissi raffinati che renderanno questo mausoleo più prestigioso. I siti di sepoltura, singoli e associati nel nuovo mausoleo di Cheltenham, sono già disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 8139 7400.
2: Uno sponsor di questa stazione.

0: Mazza, ce l'ha appena fatta ascoltare Loredana Bertè, 20 minuti passati alle ore 7 del mattino, martedì il 15 di settembre del 2026, 10 gradi 11 di temperatura al momento e arriverà sino a 16 gradi di temperatura. Siamo nella primavera, tutto fiorisce. Andiamo a ascoltare La Noia, questa ce la canta Angelina Mango.
1: Mango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

cumbia della noia, ce l'ha appena fatta ascoltare Angelina Mango. Mi raccomando, non annoiamoci come fanno i nostri pargoletti, che spesso dicono I'm boring, ma come, con tante cose che ci sono da fare a campo libidissimo. Ma anyway people, buongiorno a tutti da Francesco. Mi auguro che le cose vi vanno nel migliore dei modi, sempre e di più. Allora, abbiamo qua una notizia a riguardo della situazione anche economica, sai, perché anche nell'ambito della situazione della santa delle comunità, anche nelle religioni c'è anche business, no? Ci sono anche lì, hanno bisogno di vivere, spendere e fare, no? Pensate che Papa Leone XIV cancella la riforma di Francesco e alza gli stipendi a cardinali e dipendenti vaticani. Saranno tutti contenti, penso, perché sai com'è? Col caro vita, con la revoca del motu proprio di Bergoglio del 2021, i porporati curiali torneranno a guadagnare circa 5.000 euro a testa. Vuol da, perché no? È giusto anche, sai com'è, che si danno anche un po' più di onori negli onori. Allora, carissimi di tutti, andiamo ad ascoltare Daniel Martinez con 2.000 volte.

0: 2000 volte, questa ce l'ha fatta ascoltare Daniel Martiz. Queste erano 2000 volte di note e musicali. C'è una notizia qua purtroppo a riguardo anche nel campo lavorativo, anche sull'economia italiana. Pensate che all'ex Ilva di Taranto è a rischio 2500 operai. Moltissimi di loro hanno visto anche morire amici che dopo 24 anni di lavoro purtroppo, ahimè, le conseguenze a riguardo, sai, della situazione inquinante, dicono, ma chissà poi come vanno poi le cose, se c'è qualcos'altro dietro. L'Ilva di Taranto spegnerà lì antiforni ad ottobre. Cosa succederà dopo? Ma chissà. Allora, carissimi tutti, andiamo a ascoltare un altro brano musicale. Mariposa, questo ce la canta Fiorella Mannoia. Mariposa.
1: Falla che imbraccia il fucile, una regina senza trono.

Bel guaglione cantata da Rosa Chemical. Buon martedì mattina, sono 36 minuti passate le ore 7 del mattino. Io sarò con voi qui ancora per 20 minuti e poi naturalmente sai, ognuno ha le sue cose e da fare, come mi auguro che anche voi abbiate moltissime cose e da fare. Allora, non so se è capitato a qualcuno di voi di smarrire qualcosa molto, molto diciamo a voi che è molto caro. Pensate che una persona, non vi dico dove, da qualche parte del mondo, pensate che aveva smarrito proprio l'anello enunziale, no? Proprio la fede. Allora, dopo tanti anni, il figlio che lo cercava, naturalmente, l'ha trovato nel giardino di casa di famiglia. E fortunatamente, sai, l'incredibile storia arriva proprio da una situazione familiare. Il padre aveva perso poi la fede, era molto dispiaciuto, pensava dove, quando, perché. E infine il figlio è riuscito a trovarla. Bene, tutto bene quel che finisce bene. Share Shaker, questo ce la canta Eric and Shovel. Shaker.

Shake shake boo boo, cantata da Erika Schov. Buona giornata a tutti e buon ascolto da Francesco. Adesso voglio raccontarvi una storia, gentilezze nella gentilezza. Questa è una storia che è successa. Pensate che un gruppo di ragazzi, sai, dopo rientrati dai loro business, passano davanti a un ristorante, hanno un po' di famuzza e chiedono al ristoratore se gentilmente, sai, sì, c'era ancora time e posto per poter mangiare. Il ristoratore, naturalmente, sai, era anche ora di chiusura, e ha detto: no, sentite, vedete che siete arrivati un po' tardi e sto chiudendo, non vorrei, però sai com'è. Lui ha detto: se vi accontentate, mangiate quello che naturalmente è rimasto. I ragazzi tutti contenti, si siedono lì, mangiano, fanno bla bla bla, poi che alla fine le danno una mano a pulire tutto il locale. Il proprietario sai, è rimasto un po' stupito e ha postato tutto in video, e c'è stato un mucchio di persone che hanno eseguito proprio, si sono anche congratulati con questo video virale. Perciò sai com'è, la gentilezza paga sempre. Piango in discoteca, questa ce la canta Mara Sattei.

0: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
1: Something doesn't seem quite right. They're quieter, more withdrawn, and you keep wondering, should I say something? You don't need to have all the answers. Often, simply asking, are you okay, can help someone feel seen, supported, and cared about. If you're thinking it, ask, are you okay, any day. A genuine conversation can make a real difference. Learn how to ask at ruok.org.au.

Mon amour cantata da Annalisa. Ho visto lei che bacia lui, che bacia lui, che bacia lei. Che bello quando ci sono i baci. È tutto bello, tutto a posto. Siamo nella primavera. Cominciate anche, sai, a coltivare i vostri giardini, Pipu. Nea, è proprio l'ora di cominciare a seminare. E naturalmente anche chi semina poi anche raccoglie l'unica cosa che vuoi. Questo ce la cantano i Bombadesh.

Ebbene sì, è proprio così, e il programma finisce anche qui, un programma in diretta radiofonica dagli studi da 5BI103.LFM, digi tu IBI, un programma in italiano dalle ore 7 sino alle ore 8 in compagnia con Francesco, che adesso vi saluta, però mi raccomando, domattina rimanete in ascolto col programma Chi? Il programma del mercoledì. E prossimamente ci sarà il programma Breakfast with a Board. Da parte mia non mi rimane altro che ringraziarvi, salutarvi e augurarvi a tutti una buona giornata. Ciao ciao a tutti.